e vedi come t'arride il ciel. Soffro fortuna, vittima il sacrificio.

Poveto mi, che fa? Perché non vien? S'adona in vano qui senza essa il consiglio. Presente io sono, che si vuol detto mi, i voti suoni furono ignora al comun per